0: Gente, lo voglio come ha detto Michelangelo.
1: Lascia stare. Primo vedere Napoli, hai visto? Dopo morire.